Namaste, shonaji, somaktalia, rinche, shau, e chikate, shkanchi, radio, la voce, Napo 108.5 FM.